AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

se no qualcuno le prende. Poi con un tocco soltanto togli le cuffie da dentro le orecchie. Prenditi il tempo che serve, prova a ascoltare la gente. Fai un bel respiro e cammina

inspiegabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Brown eyes.
1: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
2: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
3: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

dai cammini di nostra vita, mi ritrovai a non aver capito. Ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al mondo.
1: Macchina calda.
0: Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati.
2: Balliamo sul mondo.
0: Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. Evento in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Benvenuti a tutti, buon venerdì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi con un bel po' di notizie e con tanta musica da ascoltare. Quando diciamo Made in Italy, cari amici, pensiamo subito alla moda, no? Siamo molto molto forti sotto quel punto di vista, ma adesso una delle nostre tradizioni artigianali potrebbe ottenere un riconoscimento che normalmente associamo a dei monumenti, a delle tradizioni, a delle culture, cioè quello dell'UNESCO.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: È partito un progetto molto positivo per l'Italia, il progetto per candidare l'arte della calzatura italiana alla lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. L'obiettivo non è tanto premiare un marchio o un determinato modello di scarpa, ma proteggere l'insieme di competenze che sono tramandate nel tempo, tipo la lavorazione dei materiali, le tecniche artigianali, il design, la formazione, il legame con i diversi territori, no, dei produttori italiani. E se la candidatura venisse accolta, sarebbe la prima realtà specificatamente legata al mondo della calzatura a ottenere questo riconoscimento. Ed è interessante perché, se ci pensiamo un attimo, spesso guardiamo un paio di scarpe soltanto come un prodotto, no? un accessorio che noi utilizziamo. Dietro invece possono esserci decenni di esperienza, di gesti tramandati, di un mestiere che tra l'altro rischia anche di sparire per il fatto della tecnologia, dei robot, e se ne parla sempre più spesso. Insomma, la prossima volta che qualcuno vi dice di avere troppe scarpe, in questo caso potete sempre rispondere che state tutelando il patrimonio culturale italiano, il lavoro che tanti artigiani fanno da tanti anni.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Siamo al 28 di agosto, ancora si parla di segni zodiacali, vediamo cosa le stelle hanno previsto per noi. Ariete, incontri interessanti che si riveleranno proficui. Toro, sarete sicuramente più sereni e meno suscettibili. Attenzione, lo diciamo ai gemelli, a non farvi ingannare dalle apparenze. Cancro, siate pazienti e molto comprensivi con la vostra famiglia. Leone, dedicatevi con impegno a una nuova iniziativa. Amici della Vergine, giornata assai importante per tutto quello che riguarda il lavoro, incrociamo le dita allora. Bilancia, è in vista per voi una piccola ma noiosa grana, cerchiamo di superarla. Scorpione, troverete una soluzione soddisfacente a gran parte dei vostri problemi. Sagittario, affrontate con serenità e ottimismo le questioni in sospeso. Capricorno, non fatevi sfuggire delle buone opportunità nel lavoro. Per quanto riguarda l'acquario, organizzate un breve viaggio che migliorerà l'umore e pesci, tenetevi pronti a qualche piacevole sorpresa. Si conclude così anche l'oroscopo di questo 28 di agosto, come sempre l'appuntamento è per domani. Buona giornata!

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Allora, parliamo di coppie, soprattutto analizziamo quello che ha detto uno psicoterapeuta. Ha voluto sottolineare in questi giorni un'abitudine semplice che può aiutare le coppie di lunga durata, continuare ad essere curiosi della persona che abbiamo al nostro fianco, perché dopo molti anni insieme è la cosa più scontata, è facile non smettere di fare domande, perché pensiamo di sapere già tutto. In realtà però cambiano i desideri, cambiano le paure, gli obiettivi.

0: perfino il modo in cui ricordiamo alcune esperienze vissute insieme. Il consiglio che dà questo terapeuta per l'amore duraturo, è quello di tornare ogni tanto a domandarsi cose apparentemente semplici. Qual è stato il momento più bello vissuto insieme? Cosa ti entusiasma oggi a differenza di qualche anno fa? C'è qualcosa che vorresti cambiare nei prossimi anni insieme di noi due? Non deve essere ovviamente un interrogatorio sentimentale, ma è evitare di vivere con l'idea che la persona conosciuta 10 anni fa sia rimasta identica, tale quale a quando l'abbiamo vista per la prima volta. In fondo, se ci pensiamo, nelle relazioni lunghe il segreto non è conoscere tutto, no, dell'altra persona, ma continuare ad avere voglia di scoprirlo, perché siamo sempre dei libri ancora non letti del tutto, si aggiungono sempre dei capitoli diversi.
1: Jesolo auf Deutsch erzählt. Strand, Lifestyle, Veranstaltungen und interessante Geschichten aus der Region. Auf Radio Jesolo Web startet Mein Moment in Jesolo, die neue Sendung für unsere internationalen Gäste. Jeden Donnerstag um 17.30 Uhr und als Wiederholung am Freitag um 12.30 Uhr. Mein Moment in Jesolo, dein Fenster zu Jesolo.

0: all day.
1: 9.
2: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
3: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Sono saliti a 475 in Nepal i morti accertati per l'inondazione che ha colpito il distretto di Rezua, vicino al confine con la Cina. Si tratta del nuovo bilancio fornito dalla polizia.

0: nepalese. Al momento la Cina non ha invece aggiornato il suo bilancio di 3 morti in Tibet. Complessivamente fra i due paesi risultano disperse oltre 1.500 persone. Una giudice federale americana ha dichiarato illegale l'inserimento di Anthropic nella lista del Pentagono delle aziende considerate un rischio per la catena di approvvigionamento. Secondo la sentenza, il governo avrebbe punito illegalmente la società di intelligenza artificiale per le sue posizioni sull'uso dell'IA da parte della difesa. La controversia era esplosa dopo le accuse di Donald Trump e Pete Hegseth, respinte dall'amministratore delegato Dario Amodei. Il governo dovrebbe ora impugnare la sentenza. L'ammiraglio della Marina statunitense Brad Cooper, il più alto comandante militare in Medio Oriente, a capo del Comando Centrale degli Stati Uniti, ha dichiarato che le rotte marittime internazionali attraverso lo stretto di Hormuz sono state bonificate dalle mine. Le rotte marittime internazionali sono aperte e stiamo procedendo con slancio, ha affermato Cooper. Primarie sì, ma prima un programma comune per il campo largo. È la linea di Angelo Bonelli che propone, in caso di voto al gazebo, di candidare un partigiano o una partigiana oppure il presidente di un comitato dei familiari delle vittime delle stragi fasciste. Goffredo Bettini, pur aprendo alle primarie, mette in guardia dal rischio di una tarantella infinita su regole e metodi. Dai 5 Stelle Riccardo Ricciardi chiede invece regole di buonsenso e primarie aperte anche online. In chiusura il calcio, sorteggio ricco di incroci nella nuova Champions League. L'Inter pesca Liverpool e Real Madrid, mentre la Roma ritrova i Blancos e sfiderà anche PSG e Manchester United. Debutto di lusso per il Como che affronterà Barcellona e Paris Saint-Germain. Il Napoli se la vedrà invece con Arsenal e Manchester City. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: posso.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
2: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

nessuno ora lo ammette. Gente che taglia le ombre mentre il traffico ancora riempie spazi immensi di solitudine. Questa volta come l'impressione che la speranza abbia cambiato umore. E la mia testa non ne vuole più sapere di stare fermo, ed io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove, e lo sguardo che segue il tragitto di un

0: Club.
1: È tempo di The Mac.
2: Voglio parlarvi adesso delle nuove regole contro le recensioni false, che puntano proprio a questo, a effettivamente sottolineare il fatto che se tu devi recensire qualcosa ci devi essere stato per forza. Bisogna rendere i giudizi online più affidabili. Chi pubblica oggi una recensione dovrà dimostrare di aver realmente acquistato un determinato prodotto o essere stato in un determinato luogo, che può essere un ristorante o può essere un albergo. Ed è un tema importante, perché oggi una serie di recensioni negative può effettivamente danneggiare seriamente un ristorante, un hotel, una piccola attività. Allo stesso modo, decine di recensioni positive costruite artificialmente possono farci scegliere un posto che magari non le merita, magari non ha, no, quella potenza che possiamo leggere sui social. Insomma, continueremo a poter dire che quel piatto non ci è piaciuto, però dobbiamo far vedere effettivamente che siamo stati in quel luogo, annotando, allegando anche delle foto, magari di uno scontrino o altro.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Vi aspetto domani, solito orario, ultimo giorno della nostra settimana lavorativa, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: 10.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Una consultazione pubblica per conoscere più da vicino il commercio di Jesolo, raccogliere indicazioni utili a orientare le future scelte dell'amministrazione. Il Comune ha lanciato un questionario rivolto a residenti, consumatori, commercianti, operatori economici chiamati a esprimere valutazioni, suggerimenti sulle attività di prossimità e più in generale sul tessuto commerciale cittadino. L'iniziativa rientra in un percorso più ampio avviato dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di sostenere e valorizzare un'offerta commerciale di qualità, salvaguardando allo stesso tempo l'identità della città e la vivibilità degli spazi urbani. Attraverso il questionario il Comune punta a ottenere una fotografia aggiornata del sistema commerciale jesolano, delle sue caratteristiche, delle esigenze degli operatori e delle trasformazioni attualmente in corso. Le informazioni raccolte saranno utilizzate come elemento di analisi per la definizione delle future politiche comunali dedicate al settore, anche attraverso il successivo confronto con le associazioni di categoria e gli stessi operatori economici. Si è concluso il percorso Patentino Digitale, percorso di certificazione del benessere digitale, promosso e finanziato dal Comune di Jesolo per rafforzare le competenze digitali e diffondere una cultura dell'uso consapevole delle tecnologie all'interno della comunità scolastica. Il progetto, realizzato col supporto del Centro Nazionale Formazione dell'Associazione Nazionale DITE, ha coinvolto i tre istituti comprensivi di Jesolo, la D'Annunzio,

0: Calvino e Ipsoea Cornaro. Complessivamente sono state programmate circa 340 ore di attività e alla conclusione del percorso i beneficiari hanno raggiunto quota 1533 tra studenti, docenti, famiglie e rappresentanti della comunità educante territoriale. Sono state coinvolte anche circa 15 associazioni del territorio. Il percorso ha affrontato temi come cyberbullismo, cittadinanza digitale, privacy, identità digitale, sicurezza online, gestione del tempo trascorso sui dispositivi, social network, intelligenza artificiale e rapporto tra tecnologie e benessere psicologico. Jesolo celebra i 10 anni di Reginetta di Jesolo. L'appuntamento è per domani, sabato 29 agosto alle 21, in Piazza Marconi, dove bellezza, spettacolo e promozione del territorio saranno al centro di una serata di gala che culminerà con l'incoronazione della Reginetta di Jesolo 2026. Il format, nato proprio nella località balneare, raggiunge quest'anno il traguardo della 10ª edizione. Dunque, 6 appuntamenti si sono svolti in Piazza Aurora, 2 al Teatro Kursaal e 1 all'interno del villaggio di Natale. Per celebrare il decennale, gli organizzatori hanno scelto di riportare la manifestazione nella sua veste estiva, questa volta nel cuore del Lido. La competizione sarà soltanto una parte dello spettacolo. Sul palco, infatti, si alterneranno ospiti e protagonisti legati alla città per trasformare l'anniversario in una festa dedicata anche alle realtà che contribuiscono alla promozione di Jesolo. In caso di pioggia, l'evento sarà rinviato domenica 30 agosto, sempre alle 21, in Piazza Marconi. Con questo è tutto per quanto riguarda ulteriori approfondimenti. www.jesolo.it. Buona giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!
2: Work, work, work, work, work, work. Come on, let's work, work, work, work, work.

Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, ben ritrovati, buongiorno, buon venerdì 28 di agosto, eccomi qui, io sono Ale, pronto anche quest'oggi per tenervi compagnia, pronto per farvi conoscere i tanti eventi in programma nel nostro territorio, quest'oggi nel pomeriggio, ma anche e soprattutto insomma nel corso del weekend.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Siamo al 28 di agosto, ancora si parla di segni zodiacali, vediamo cosa le stelle hanno previsto per noi. Ariete, incontri interessanti che si riveleranno proficui. Toro, sarete sicuramente più sereni e meno suscettibili. Attenzione, lo diciamo ai gemelli, a non farvi ingannare dalle apparenze. Cancro, siate pazienti e molto comprensivi con la vostra famiglia. Leone, dedicatevi con impegno a una nuova iniziativa. Amici della Vergine, giornata assai importante per tutto quello che riguarda il lavoro, incrociamo le dita allora. Bilancia, è in vista per voi una piccola ma noiosa grana, cerchiamo di superarla. Scorpione, troverete una soluzione soddisfacente a gran parte dei vostri problemi. Sagittario, affrontate con serenità e ottimismo le questioni in sospeso. Capricorno, non fatevi sfuggire delle buone opportunità nel lavoro. Per quanto riguarda l'acquario, organizzate un breve viaggio che migliorerà l'umore e pesci, tenetevi pronti a qualche piacevole sorpresa. Si conclude così anche l'oroscopo di questo 28 di agosto, come sempre l'appuntamento è per domani. Buona giornata!

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Ancora ben ritrovati a tutti voi da parte mia, da parte di Ale, in onda in questi istanti l'appuntamento insieme a me qui su Radio Jesolo Web. In questo venerdì mattina io ne approfitto per ricordarvi anche che fino alle 13 in piazza Kennedy trovate quello che è l'appuntamento con il mercato settimanale.

Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo tour. Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati. Balliamo sul mondo. Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. In collaborazione con il comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

0: Capita così.
1: Amici, ritorna quello che è l'appuntamento con il cinema sotto le stelle. Lo fa anche questa sera a partire dalle ore 21 a Ca' Fornera, quando verrà proiettato il film Sonic 3.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Spazio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Amici, ritorna quello che è l'appuntamento con il Porto dei Racconti. Lo farà anche questa sera a partire dalle ore 21 in piazzetta del Bersagliere.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Radio.
1: E fino al 10 settembre la Biblioteca Civica di Jesolo vi aspetta nelle piazze della città con il Libro Bus. Pensate, oltre 1000 libri a scaffale aperto, riviste, ma anche novità di narrativa, saggistica e titoli dedicati ai più piccoli, proprio per soddisfare tutti gli appassionati di lettura. Allora cercate quella che sarà la fermata più vicina a voi, lunedì in piazza Carducci, nella passerella di sotto, martedì in piazza Aurora, mercoledì in piazza Nember e giovedì a Cortellazzo in piazza Milano e Ca' Fornera.

0: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate, tutto da vivere.
1: Starboy, you're my hero.

buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: quando.
1: Bene amici, anche per oggi è tutto, siamo in chiusura. Prima di salutarvi io vi ricordo insomma che questo poi sarà anche l'ultimo weekend dedicato al nuovo servizio di trasporto notturno proprio pensato per chi vuole vivere la movida senza poi mettersi alla guida, sia nelle giornate a questo punto di oggi, nella serata di oggi e di domani, il venerdì 28 e sabato 29 agosto, insomma sarà possibile utilizzare di questo servizio che offre un'alternativa alle auto, ma soprattutto cerca di ridurre quelli che sono i rischi degli spostamenti notturni. Circa 10 corse ogni notte che collegheranno la stazione Atvo con Piazza Brescia, Piazza Internazionale, Piazza Aurora, Piazza Marina, il Muretto, Marina Club e il Kings naturalmente, insomma il centro di Jesolo con quelli che sono i locali della movida jesolana. Mi raccomando, insomma, perché a Jesolo il divertimento continua, ma anche questo weekend il viaggio verso casa sarà più sicuro. Con questo è davvero tutto, io mi fermo qui, vi auguro un buon fine settimana, ci ritroveremo lunedì sempre qui su Radio Jesolo Web. Ciao!

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

0: get it all out of my system.
1: È mezzogiorno.
2: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
3: Buona giornata. Una consultazione pubblica per conoscere più da vicino il commercio di Jesolo, raccogliere indicazioni utili a orientare le future scelte dell'amministrazione. Il Comune ha lanciato un questionario rivolto a residenti, consumatori, commercianti e operatori economici chiamati a esprimere valutazioni e suggerimenti sulle attività di prossimità e più in generale sul tessuto commerciale cittadino. L'iniziativa rientra in un percorso più ampio avviato dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di sostenere e valorizzare un'offerta commerciale di qualità, salvaguardando allo stesso tempo l'identità della città e la vivibilità degli spazi urbani. Attraverso il questionario il Comune punta a ottenere una fotografia aggiornata del sistema commerciale jesolano, delle sue caratteristiche, delle esigenze degli operatori e delle trasformazioni attualmente in corso. Le informazioni raccolte saranno utilizzate come elemento di analisi per la definizione delle future politiche comunali dedicate al settore, anche attraverso il successivo confronto con le associazioni di categoria e gli stessi operatori economici. Si è concluso il percorso Patentino Digitale, percorso di certificazione del benessere digitale, promosso e finanziato dal Comune di Jesolo per rafforzare le competenze digitali e diffondere una cultura dell'uso consapevole delle tecnologie all'interno della comunità scolastica. Il progetto, realizzato col supporto del Centro Nazionale Formazione dell'Associazione Nazionale DITE, ha coinvolto i tre istituti comprensivi di Jesolo, la D'Annunzio, Italo Calvino e Ipsoea Cornaro. Complessivamente sono state programmate circa 340 ore di attività e alla conclusione del percorso i beneficiari hanno raggiunto quota 1533 tra studenti, docenti, famiglie e rappresentanti della comunità educante territoriale. Sono state coinvolte anche circa 15 associazioni del territorio. Il percorso ha affrontato temi come cyberbullismo, cittadinanza digitale, privacy, identità digitale, sicurezza online, gestione del tempo trascorso sui dispositivi, social network, intelligenza artificiale e rapporto tra tecnologia e benessere psicologico. Jesolo celebra i 10 anni di Reginetta di Jesolo. L'appuntamento è per domani, sabato 29 agosto alle 21, in Piazza Marconi, dove bellezza, spettacolo e promozione del territorio saranno al centro di una serata di gala che culminerà con l'incoronazione della Reginetta di Jesolo 2026. Il format, nato proprio nella località balneare, raggiunge quest'anno il traguardo

0: Riguardo della decima edizione, dunque, sei appuntamenti si sono svolti in Piazza Aurora, due al Teatro Kursaal e uno all'interno del Villaggio di Natale. Per celebrare il decennale, gli organizzatori hanno scelto di riportare la manifestazione nella sua veste estiva, questa volta nel cuore del Lido. La competizione sarà soltanto una parte dello spettacolo. Sul palco, infatti, si alterneranno ospiti e protagonisti legati alla città per trasformare l'anniversario in una festa dedicata anche alle realtà che contribuiscono alla promozione di Jesolo. In caso di pioggia, l'evento sarà rinviato domenica 30 agosto, sempre al 21, in Piazza Marconi. Con questo è tutto per quanto riguarda ulteriori approfondimenti. www.jesolo.it. Buona giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ben ritrovati amici del Comedy Radio Show e buon venerdì, un venerdì che sa già un pochino di weekend frizzantino. Qui con me come sempre la nostra Cecilia, ciao Ceci.
2: Ciao Ale, come stai?
1: Bene, un po' con la lingua pallottolata come al solito, ma è il caldo. Cercherò di fare del mio meglio, anche perché tra poco per la rubrica Strano ma Vero, Natural Edition, parleremo di un bassotto di nome Oscar Wilde, che ha una particolarità che non vi voglio già svelare, però, ma è un bassotto particolare, c'è solo lui così.
2: Esatto,
1: qualcuno magari adesso spulcerà il web. E invece per quanto riguarda le tapas di cultura, dove ci porti oggi?
2: Continuiamo a parlare sempre di animali, ma in questo caso vi porteremo nel sentiero degli elefanti.
1: Il sentiero degli elefanti?
2: Sì.
1: Curioso, va bene. Allora, da Oscar Wilde agli elefanti, alla conclusione come sempre con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, consigli particolari per gli acquisti. Consigli per gli acquisti, che più che per gli acquisti è per mandare in un altro sentiero diverso da quello che hai citato tu, diverse persone. Non so se mi sono spiegata.
2: Sì,
1: tra poco
2: anche
1: ve lo
2: perché
1: dico.
2: Io ultimamente nei saldi ho speso quasi tutta la quattordicesima.
1: Bene.
2: Sì.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Cominciamo subito con la rubrica Strano ma Vero, Natural Edition. Parliamo di un bassotto di nome Oscar Wilde, molto simpatico, che ha conquistato il web perché è lungo 91 centimetri.
2: Caspita.
1: Quasi un metro, incredibile.
2: Più alto di me, quasi quasi.
1: La nostra Cecilia sì, è pocket, ragazzi. Allora, la lunghezza di Oscar Wilde è impressionante, ha stupito ovviamente gli amanti dei cani di tutto il mondo, ma anche insomma un po' tutti in generale, e in molti lo hanno definito uno dei cani salsiccia più lunghi che abbiano mai visto. Allora, c'è da dire che sono degli animali molto delicati, che hanno anche problemi alla schiena proprio perché hanno questa forma allungata. Quindi Oscar Wilde è molto simpatico, ma è anche molto più delicato degli altri, che già sono degli animali delicati, ecco. Allora, i padroni hanno iniziato poi a fotografarlo quasi per gioco, però la rete ha fatto il resto, perché l'hanno trasformato in un piccolo fenomeno globale, in una star.
2: È normale, è unico.
1: Certo, diventato virale, e quindi viene definito il bassotto extra long che ha conquistato internet, il bassotto più lungo di sempre. Ovviamente c'è tutta la storia di Oscar Wilde se volete andarla a vedere sul web, però andate a vedere le foto, andate a spulciare, sì tutte quante le foto. Non so se, allora, gli è stato dato un riconoscimento simbolico, non ufficiale, ma secondo me se lo portate al come si chiama, al Guinness World Record, beh, per forza. Io un bassotto così lungo non l'ho mai visto.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Oscar Wilde, il bassotto più alto di sempre, sì, se lo metti in piedi è alto come lungo 91 centimetri, incredibile. Vabbè, andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici del comedy. Sicuramente credo che voi siate andati, no, un po' a spulciare le foto. Giulia dice: 91 centimetri di bassotto, più che un cane sembra un treno regionale a quattro zampe, però ha una faccina così tenera che gli si perdona tutto. Beh, ma certo, ci mancherebbe. Sì, è vero, ha una faccia dolce, ma i bassotti sono dolci in realtà.
2: Sì, è vero.
1: Luca scrive: quando lo portano a passeggio credo che impieghino più tempo far passare il corpo che la testa. Oscar è la prova che i bassotti sono simpatici già di serie. Ah, mi viene da ridere, a proposito di Toy Story, di cui parlavamo qualche giorno fa, c'era il giocattolo del bassotto, no? Col sederotto che va da una parte e lui che va dall'altra.
2: È vero.
1: E spesso io ho visto anche durante Halloween, carnevale, diversi costumi di bambini magari fratellini, che i genitori li vestono così, con il sedere del bassotto e la

0: faccia, sì, e vanno, sì, in giro con una molla.
1: Sì, sì.
0: Valentina invece ci scrive: adoro i bassotti, ma Oscar ha battuto ogni record. È talmente lungo che per accarezzarlo serve quasi una mappa stradale. No, bisogna accarezzarlo due parenti alla volta, capito? Mamma e papà insieme, giustamente, se no non si finisce più, oppure si fa ginnastica.
2: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: serio, porque si no me muero.
1: Todo llegará.
2: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
3: Per il capitolo tapas di cultura, insieme alla nostra Cecilia, tra poco andremo a fare una bella passeggiata nel sentiero degli elefanti.
4: Sì, vi portiamo a Logroño, nel cuore della Rioja, che poi è una regione proprio.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Avete mai camminato nello sul sentiero degli elefanti? Lo facciamo insieme alla nostra Cecilia. Capitolo di Tapas di Cultura. Prego.
2: Esatto, vi porto a Logroño. Logroño è la capitale di provincia della Rioja, che è una zona vinicola molto molto famosa.
1: In che paese siamo?
2: Siamo in Spagna, Tapas di Cultura. Vi porto nella mia tierra caliente.
1: Bene.
2: Allora, io in questo posto ci sono stata. Esiste questa via che è piccolissima,
1: sì,
2: lunga, più che piccola è molto stretta.
1: Beh, il nostro amico Oscar Wilde ci va benissimo.
2: Perfetto. Ci sono 60 bar, uno attaccato all'altro, e in ogni bar tu entri e puoi scegliere un pincho, che sarebbe una sorta di tapa, e anche un calice di vino rosso, quindi vino tinto o vino bianco. 3 euro, insomma, da
1: ecco,
2: Dio, da
1: ma
2: paura.
1: E perché si chiama Sentiero degli Elefanti?
2: Perché tu vai da un bar all'altro, ok, e fai questo sentiero. Immagina gli elefanti, come vanno gli elefanti dopo che si sono ubriacati.
1: Ah, ok. Io pensavo che fosse una cosa ironica, perché il sentiero è piccolino, gli elefanti invece sono grandi, quindi non ci passerebbero.
2: No, perché proprio il modo di camminare, okay, delle persone che vanno quasi a quattro zampe.
1: Perché gli elefanti ondeggiano. Capito, è vero.

0: E quindi, bene, quindi la nostra Cecilia ci vuole portare a ubriacarci. Olle, bene, io accetto. Vediamo se i nostri amici del comedy ci sono stati.
1: Beh,
0: in questo sentiero
1: magari,
0: del...
1: io ci sono stata e vi dico che ho camminato quasi
0: come gli elefanti.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: 14 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. 4 morti in poche ore sulle strade italiane in 2 diversi incidenti tra Umbria e Piemonte. 2 17enni sono deceduti nella notte a Sant'Enea, nel Perugino. La Mercedes su cui viaggiavano, guidata da un 18enne e con altri 3 ragazzi a bordo, è uscita di strada in curva, si è ribaltata più volte e ha terminato la corsa contro il muro di un'abitazione. I 2 giovani sono stati sbalzati dall'auto. Gli altri 3 sono stati ricoverati all'ospedale.

0: di Perugia, due morti, un ferito anche sulla A32 nella galleria Giaglione in direzione Bardonecchia. Il ferito, 20 anni, è stato trasportato all'ospedale di Rivoli. Dopo il caro carburanti, gli italiani rischiano di fare i conti anche con il caro energia. Secondo facile.it, tra settembre e dicembre una famiglia tipo potrebbe spendere 982 euro tra luce e gas, 270 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il PUN dell'elettricità potrebbe salire del 65%, il PSV del gas del 113. Numisma stima una crescita annuale della spesa del 23%. Elettricità Futura contesta però le previsioni e parla di allarmismo ingiustificato. Passiamo agli esteri. Sale a oltre 470 il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal al confine con la Cina, mentre i dispersi sono più di 2300, tra cui 644 stranieri. Ancora nessuna notizia di Marco Ratto, orefice di Rapallo, e della coppia italo-svizzera. Resta l'allarme per un lago formatosi a monte con circa 2 milioni di metri cubi d'acqua che potrebbe tracimare e provocare nuove inondazioni. L'esercito è inoltre impegnato nelle ricerche di persone rimaste bloccate in un tunnel di un progetto idroelettrico. In Spagna una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta a Isla Cristina, vicino Huelva, con almeno 20 ferite da arma da taglio. Arrestato il compagno, un italiano sulla 60. La Guardia Civile riferisce che tutte le ipotesi restano aperte e non esclude un caso di violenza di genere. In chiusura al tennis, sorteggiato il tabellone degli US Open, con l'Italia senza Jannik Sinner e rappresentata da 7 uomini. Subito Sonego contro Zverev, Musetti sfida Ferri, Cobolli affronta Comesagna e Berrettini trova Wawrinka. Alcaraz, numero 2 del seeding, debutta contro Safiulin. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Tapas di cultura, siamo stati sul sentiero degli elefanti.
2: Che sta concretamente alla Rioja, Logroño, in Spagna. Concretamente si chiama La Calle Laurel.
1: Laurel. E io ho detto, ma perché degli elefanti se è un sentiero piccolino e stretto? E Cecilia mi ha detto giustamente, perché gli elefanti, se ci avete fatto caso, quando camminano, spesso anche in fila indiana, dondolano un po', no?
2: Sì.
1: E siccome questo è un sentiero pieno di, insomma, barettini dove si beve, si mangia, alla fine del sentiero si è un po' ubriachi e si barcolla. Bene, tutto molto bello. Andiamo ai messaggi.
2: Allora, andiamo direttamente a ascoltare quello che ci dice Marco. Dice, ragazzi, io ci sono stato a Logroño, confermo tutto, io e i miei amici siamo entrati come gazzelle e siamo usciti che sembravamo Dumbo. Quel vino Rioja va giù che è una meraviglia, Calle Laurel, patrimonio dell'umanità.
1: Eh sì,
2: subito.
1: Perché spesso poi sono fruttati, belli, buoni,
2: sì,
1: così,
2: freschi poi.
1: Freschi, vanno giù e poi salgono tutti insieme, tutti, bam, nella testa.
2: Invece Letizia dice, mi hai salvato le vacanze, altro che mare, io quest'estate voglio fare il sentiero degli elefanti. Ho già iniziato l'allenamento sul divano con i taralli e il nero d'avola.
1: Ecco, allora ti raggiungiamo.
2: Invece Peppe dice, ma scusate, 60 bar, se bevo 60 bicchieri di vino, altro che elefante, divento direttamente un fossile. Comunque, idea geniale, vado a comprare i biglietti aerei. Allora, io vi do un consiglio, se volete andare proprio alla Rioja, che è una zona bellissima, tra l'altro potete anche fare la vinoterapia, perché ci sono tante spa che prendono il vino come per fare i massaggi.
1: Ma pensate,
2: è meraviglioso. Ah? E l'aereo lo dovete prendere direzione o Bilbao, perché sta un'ora di Logroño, o magari Santander.
1: Capito? Agenzia di viaggi del Comedy Radio Show dalla nostra Pedrossa.
2: Olè!

0: because it's you.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Concludiamo con hashtag flop and roll. Tra poco la rubrica che rispolverà il meglio del... No, raccoglie più che rispolvere il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi consigli per gli acquisti, intesi come consigli per mandare qualcuno che c'è poco simpatico, non sul sentiero degli elefanti che
2: ma
1: ci raccontava,
2: ma quel paese forse.
1: Proprio lì, proprio in quel paese lì, sì.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Allora, cari amici, già fa caldo, siamo in piena estate, insomma, proprio anche solo respirare è difficoltoso, quindi cerchiamo di non sprecare le nostre energie con persone poco simpatiche. Anzi, troviamo proprio il modo elegante, perché noi siamo tipi eleganti, di mandarli a quel paese. Quindi quest'oggi, per la rubrica hashtag flop and roll, consigli per gli acquisti da insomma fare a qualcuno che adesso capirete insomma di a che categoria appartiene. Per esempio, ti consiglio di comprare un orologio, così forse una volta tanto arrivi in orario. Maledetto, perché sai quanta gente arriva? Ti sta antipatica a te la gente che arriva in...
2: Allora, io una volta ero così, però capisco che è una cosa brutta, quindi
1: ecco.
2: Negli anni sono migliorata e adesso non arrivo più tardi.
1: Quindi,
2: a meno che non ci
1: posso
2: sia
1: confermare,
2: un qualcosa...
1: Tu in radio arrivi sempre puntuale.
2: Strana, sì.
1: Anzi, addirittura oggi per 3 minuti di ritardo mi ha scritto: sto arrivando, tranquilla.
2: Beh, è una questione di educazione.
1: Certo. Quindi se avete l'amico ritardatario, consiglio per l'acquisto un bel orologio, così la smetti di fare tardi. Poi ti consiglio di comprare un naso rosso da pagliaccio, visto che sei un clown. Questo è molto fine, sottile, per tutti coloro che si credono simpatici e non lo sono. Un paio di cuffie, ti consiglio di comprare un bel paio di cuffie, così ti ascolti da solo tu i tuoi vocali da 7 minuti e non rompi, insomma, non rompi nulla.
2: Comunque
1: a nessuno.
2: I messaggi troppo lunghi dovrebbero essere aboliti dalla terra.
1: A me piacciono i vocali lunghi,
2: sì.
1: Io li mando, mi dispiace. Sì.
2: Io preferisco
1: sono
2: telefonare,
1: io che,
2: chiamare.
1: Sono io che mi devo comprare le cuffie.
2: Va bene.
1: Ti consiglio un ventilatore portatile per disperdere le arie sospette che rilasci dopo aver mangiato.
2: Ah, ecco. Sai mio figlio come le chiama? Ma queste arie ho liberato i chakra.
1: Grande. Come si chiama tuo figlio?
2: Raul. Salutiamo
1: Raul. Raul. Bravo Raul. Giusto, è una buona, come dire, filosofia.
2: Alternativa.
1: Sì. Ti regalo un accendino, così. No, ti regalo, ti consiglio di andarti a comprare un accendino, così la smetti di fregarmelo ogni volta che usciamo, ladro. Ti consiglio un volante giocattolo, l'unico che toccherai mai, visto che scrocchi solo passaggi. Ti consiglio un guinzaglio, così la tua ragazza può portarti a spasso con più comodità. Aia, questa è cattivella.
2: Ma era brutto mi sa questo.
1: Sì. Ti consiglio una lente di ingrandimento, così forse trovi il tasto rispondi e non mi gosti più. Ti consiglio, per concludere, un microscopio per controllare quanta dignità ti è rimasta. Wow!
2: Carino questo.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: E siamo giunti al termine anche oggi del Comedy Radio Show, ma non preoccupatevi perché domani, come ogni sabato, giornata speciale. Te lo ricordi cosa accade domani?
2: Come no, veniamo qua con il pareo, pronte per andare al mare e ascoltiamo anche il meglio della settimana.
1: Esatto, il meglio del peggio del comedy, il best of della settimana, i momenti salienti che appunto ci hanno fatto compagnia, a noi stesse raccontandoveli e a voi se ci avete ascoltato. Quindi domani, come ogni sabato, con la nostra Cecilia Pedrosa
2: e con nostra Alessandra La Guappa.
1: Domani qui al Comedy Radio Show. Vi aspettiamo. Ciao!

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 15 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, una consultazione pubblica per conoscere più da vicino il commercio di Jesolo, raccogliere indicazioni utili a orientare le future scelte dell'amministrazione. Il Comune ha lanciato un questionario rivolto a residenti, consumatori, commercianti, operatori economici, chiamati a esprimere valutazioni, suggerimenti sulle attività di prossimità e più in generale sul tessuto commerciale cittadino. L'iniziativa rientra in un percorso più ampio, avviato dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di sostenere e valorizzare un'offerta commerciale di qualità, salvaguardando allo stesso tempo l'identità della città e la vivibilità degli spazi urbani. Attraverso il questionario il Comune punta a ottenere una fotografia aggiornata del sistema commerciale jesolano, delle sue caratteristiche, delle esigenze degli operatori e delle trasformazioni attualmente in corso. Le informazioni raccolte saranno utilizzate come elemento di analisi per la definizione delle future politiche comunali dedicate al settore, anche attraverso il successivo confronto con le associazioni di categoria e gli stessi operatori economici. Si è concluso il percorso Patentino Digitale, percorso di certificazione del benessere digitale, promosso e finanziato dal Comune di Jesolo per rafforzare le competenze digitali e diffondere una cultura dell'uso consapevole delle tecnologie all'interno della comunità scolastica. Il progetto, realizzato col supporto del Centro Nazionale Formazione dell'Associazione Nazionale DITE, ha coinvolto i 3 istituti comprensivi di Jesolo, la D'Annunzio, Italo Calvino e Ipsoea Cornaro. Complessivamente sono state programmate circa 340 ore di attività e alla conclusione del percorso i beneficiari hanno raggiunto quota 1533 tra studenti, docenti, famiglie e rappresentanti della comunità educante territoriale. Sono state coinvolte anche circa 15 associazioni del territorio. Il percorso ha affrontato temi come cyberbullismo, cittadinanza digitale, privacy, identità digitale, sicurezza online, gestione del tempo trascorso sui dispositivi, social network, intelligenza artificiale e rapporto tra tecnologia e benessere psicologico. Jesolo celebra i 10 anni di Reginetta di Jesolo. L'appuntamento è per domani, sabato 29 agosto alle 21, in Piazza Marconi, dove bellezza, spettacolo e promozione del territorio saranno al centro di una serata di gala che culminerà con l'incoronazione della Reginetta di Jesolo 2026. Il format, nato proprio nella località balneare, raggiunge quest'anno il traguardo della 10ª edizione, dunque 6 appuntamenti si sono svolti in Piazza Aurora, 2 al Teatro Kursaal e 1 all'interno del Villaggio di Natale. Per celebrare il decennale, gli organizzatori hanno scelto di riportare la manifestazione nella sua veste estiva, questa volta nel cuore del Lido. La competizione sarà soltanto una parte dello spettacolo. Sul palco, infatti, si alterneranno ospiti e protagonisti legati alla città per trasformare l'anniversario in una festa dedicata anche alle realtà che contribuiscono alla promozione di Jesolo. In caso di pioggia, l'evento sarà rinviato domenica 30 agosto, sempre al 21, in Piazza Marconi. Con questo è tutto. Per quanto riguarda ulteriori approfondimenti, www.jesolo.it. Buona giornata!
3: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Siamo arrivati all'appuntamento con la rubrica del rimorchio. Immaginiamo che vi siate presi o prese una cotta per il la farmacista. Come fare per attirare la sua attenzione? Semplice. Fingi un calo di pressione e accasciati a terra. Se ti soccorre, significa che hai attirato la sua attenzione. Seguimi per altri consigli.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: arrivato il momento dei nostri consigli da spiaggia. Quest'oggi pesche ripiene fredde. Dovrete prendere delle pesche mature, della ricotta, del miele, noci tritate e cannella. Svuotate le pesche. Ovviamente buttate il torsolo, poi prendete la polpa, la mischiate con ricotta, miele e noci tritate e rimettete il tutto dentro la pesca. Una bella spolverata di cannella e mettete tutto in un contenitore ermetico. Buon appetito!
1: Qu'est-ce que je vais te nommer?

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Siamo arrivati all'appuntamento con il detto in dialetto, oggi direttamente dal Veneto. L'occhio del padron ingrassa le bestie, l'occhio del padrone ingrassa gli animali. Quando chi è responsabile di qualcosa se ne occupa personalmente e controlla come viene gestita, le cose tendono ad andare meglio. Nasce dall'ambiente contadino, ma il significato è facilmente applicabile anche al lavoro di oggi, che poi si potrebbe tradurre in comanda e fai da te se servito come un re, no?

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio grande e noi ci sentiamo di nuovo lunedì pomeriggio alla stessa ora. Ciao!

Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: 17.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'ascolto. Il ministro degli esteri spagnolo Alvarez ha definito arbitraria la decisione dell'Italia di imporre controlli ai viaggiatori provenienti dalla Spagna durante la crisi di Ceuta.

0: La misura, aggiunto, sarebbe stata dettata da motivi di politica interna ed è risultato un affronto ingiustificato e ingiustificabile alla dignità degli spagnoli e all'unità dell'Europa, oltre che adottata senza consultare gli altri paesi europei, nonostante le garanzie sullo spazio di Schengen. Il generale Mladic, morto ieri all'Aia, sarà sepolto con i massimi onori di Stato e militari, lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo, aggiungendo che il luogo della sepoltura sarà deciso dalla famiglia di Mladic. Il ministro ha dichiarato che invierà una lettera all'Aia auspicando che venga accertata non solo la causa del decesso, ma anche se abbia ricevuto cure adeguate. Il generale serbo-bosniaco è noto come il boia di Srebrenica, era al comando delle forze responsabili del massacro del 1995 in cui furono uccisi più di 8.000 uomini e ragazzi musulmani. Nel 2017 era stato condannato all'ergastolo dal Tribunale ONU per crimini di guerra commessi durante i conflitti nell'ex Jugoslavia. Qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra non ha posto nell'Unione Europea o nei paesi candidati all'adesione all'Unione Europea, afferma un portavoce della Commissione Europea. Indagini in corso per chiarire la morte di Sara Lodi, la 45enne trovata senza vita ieri nella sua abitazione a Parma con ferite da arma da taglio. Parlando con i giornalisti, una vicina ha affermato: sapevo che aveva una persona ma non l'ho mai vista, le ho parlato ai primi di agosto, si parlava di ferie e lei era un po' preoccupata perché aveva ferie, diciamo, un po' forzate perché aveva perso il lavoro, ha raccontato la donna. Ho sentito stamattina il suo ex marito, da quello che so lui è in Grecia e rientra oggi con la figlia, ha detto un'amica dell'uomo. Europa League Conference, sorteggiati i cammini di Milan, Juventus e Atalanta. Il servizio.
1: Sorteggio definito per le tre italiane impegnate in Europa e Conference League. La Juventus affronterà in casa Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes e Ferencváros, mentre in trasferta se la vedrà con Omonia, Celta Vigo, NEC Nijmegen e Apoel Beersheva. Più impegnativo il percorso del Milan, che ospiterà Benfica, Olympiacos, Ferencváros e Salisburgo e andrà sui campi di Sunderland, Bournemouth, Ararat e Levski Sofia. In Conference League l'Atalanta ospiterà Ajax, Pafos e Mialbi, mentre giocherà in trasferta contro Borax, Banja Luka, Kairat e Riga FC.
0: Ed è tutto, più tardi.
2: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
3: Go Kingston.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: sunshine.
1: Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: 18 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, una consultazione pubblica per conoscere più da vicino il commercio di Jesolo, raccogliere indicazioni utili a orientare le future scelte dell'amministrazione. Il Comune ha lanciato un questionario rivolto a residenti, consumatori, commercianti, operatori economici, chiamati a esprimere valutazioni, suggerimenti sulle attività di prossimità e più in generale sul tessuto commerciale cittadino. L'iniziativa rientra in un percorso più ampio, avviato dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di sostenere e valorizzare un'offerta commerciale di qualità, salvaguardando allo stesso tempo l'identità della città e la vivibilità degli spazi urbani. Attraverso il questionario il Comune punta a ottenere una fotografia aggiornata del sistema commerciale jesolano, delle sue caratteristiche, delle esigenze degli operatori e delle trasformazioni attualmente in corso. Le informazioni raccolte saranno utilizzate come elemento di analisi per la definizione delle future politiche comunali dedicate al settore, anche attraverso il successivo confronto con le associazioni di categoria e gli stessi operatori economici. Si è concluso il percorso Patentino Digitale, percorso di certificazione del benessere digitale, promosso e finanziato dal Comune di Jesolo per rafforzare le competenze digitali e diffondere una cultura dell'uso consapevole delle tecnologie all'interno della comunità scolastica. Il progetto, realizzato col supporto del Centro Nazionale Formazione dell'Associazione Nazionale DITE, ha coinvolto i tre istituti comprensivi di Jesolo, la D'Annunzio, Italo Calvino e Ipsoea Cornaro. Complessivamente sono state programmate circa 340 ore di attività e alla conclusione del percorso i beneficiari hanno raggiunto quota 1533 tra studenti, docenti, famiglie e rappresentanti della comunità educante territoriale. Sono state coinvolte anche circa 15 associazioni del territorio. Il percorso ha affrontato temi come cyberbullismo, cittadinanza digitale, privacy, identità digitale, sicurezza online, gestione del tempo trascorso sui dispositivi, social network, intelligenza artificiale e rapporto tra tecnologia e benessere psicologico. Jesolo celebra i 10 anni di Reginetta di Jesolo. L'appuntamento è per domani, sabato 29 agosto alle 21, in Piazza Marconi, dove bellezza, spettacolo e promozione del territorio saranno al centro di una serata di gala che culminerà con l'incoronazione della Reginetta di Jesolo 2026. Il format, nato proprio nella località balneare, raggiunge quest'anno il traguardo della 10ª edizione, dunque 6 appuntamenti si sono svolti in Piazza Aurora, 2 al Teatro Kursaal e 1 all'interno del Villaggio di Natale. Per celebrare il decennale, gli organizzatori hanno scelto di riportare la manifestazione nella sua veste estiva, questa volta nel cuore del Lido. La competizione sarà soltanto una parte dello spettacolo. Sul palco, infatti, si alterneranno ospiti e protagonisti legati alla città per trasformare l'anniversario in una festa dedicata anche alle realtà che contribuiscono alla promozione di Jesolo. In caso di pioggia, l'evento sarà rinviato domenica 30 agosto, sempre al 21, in Piazza Marconi. Con questo è tutto. Per quanto riguarda ulteriori approfondimenti, www.jesolo.it. Buona giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo tour. Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati. Balliamo sul mondo. Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. In collaborazione con il comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.
2: It's our party, we can do what we want.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

mattina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: attenti e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'ascolto. Sigfrido Ranucci è stato rimosso dalla conduzione di Report. La decisione è stata ufficializzata oggi dalla RAI. A partire dalla prossima stagione la conduzione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Intanto a Sigfrido Ranucci la RAI avrebbe proposto i ruoli di vice direttore ad personam del TG3 o di RAI News o un ruolo da corrispondente all'estero. La decisione della RAI condanna la vittima di un attentato. Report e l'indipendenza dell'informazione pubblica. Ranucci per adesso non condurrà Report, ma condurrà la più importante battaglia per la difesa della libertà del giornalismo. L'inchiesta in ogni sede, fa sapere in una nota legale del giornalista. Il generale Mladic, morto ieri all'Aia, sarà sepolto con i massimi onori di Stato e militari. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo, aggiungendo che il luogo di sepoltura sarà deciso dalla famiglia.

0: Di Mladic, il ministro ha dichiarato che invierà una lettera all'AIA auspicando che venga accertata non solo la causa del decesso, ma anche se abbia ricevuto cure adeguate. Il generale serbo-bosniaco è noto come il boia di Srebrenica, era al comando delle forze responsabili del massacro del 1995 in cui furono uccisi più di 8.000 uomini e ragazze musulmani. Nel 2017 era stato condannato all'ergastolo dal Tribunale ONU per i crimini di guerra commessi durante i conflitti nell'ex Jugoslavia. Qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra non ha posto nell'Unione Europea, afferma un portavoce della Commissione Europea. Il ministro degli esteri spagnolo Albares ha definito arbitraria la decisione dell'Italia di imporre controlli ai viaggiatori provenienti dalla Spagna durante la crisi di Ceuta. La misura, ha aggiunto, sarebbe stata dettata da motivi di politica interna ed è risultato un affronto ingiustificato e ingiustificabile alla dignità degli spagnoli e all'unità dell'Europa, oltre che adottata senza consultare gli altri paesi europei, nonostante le garanzie sullo spazio Schengen. È uscito oggi Timeless, il nuovo album postumo di Prince. Il disco raccoglie 10 registrazioni rare e inedite provenienti dal suo leggendario archivio. L'album ripercorre quasi 4 decenni di evoluzione artistica di Prince, dalle prime registrazioni in studio realizzate da adolescente a Minneapolis fino a una delle sue ultime performance. Ed è tutto, a più tardi.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Alessio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita, e non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere. In fondo lo so, lo sai, mi faccio male.

0: Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo
1: macchina calda.
0: Sabato 12 dove settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati.
2: Balliamo sul mondo.
0: Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. Evento in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: closed.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

inspiegabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: 5'9", brown eyes.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Pono Pono per entrare in connessione col tuo lato un po' più buono, per svegliarti all'improvviso all'ombra dell'ultimo sole e capire che sei tu il tuo pescatore. Pescatore.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.